0: Connect. Feel. Live the music. Yaruna FM.
1: Fatilelu la runa. Kempoya mudimo. Kimusada burra. Etu alnega kari so. Tuhan banna. Tuhan emam basari semai. Kaba falai.

ntho tseo di etsang ha una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete ha una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinoko noko ha seyo mono mo tshinoko.